DMX. Pitbull seriala Doggy's Out. Rubrika Cane Corso. Bull Tireri, Pitbull.